0: cucine.
1: In una notte così, la musica di notte su RGM.

0: Sono le 2 e 59 minuti.
1: In una notte così, un archivio di musica infinito. In una notte così, le note nella notte di RGM. Benvenuti, questa è la notte di RGM.
2: Basta poco a fare impressione.

0: Sei insieme a In una notte così sei con RGM.
1: Sono le 3 e 58 minuti.
0: In una notte così, un archivio di musica infinito. In una notte così, le note nella notte di RGM. Benvenuti, questa è la notte di RGM.

male di vent'anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Saint Creek.

Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

0: uscite dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto cassa vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure i 50 d'età e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare per star seduto su una volante e la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio della paura, e questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: RGM di notte.

0: una notte così. In una notte così. La musica di notte su RGM.
1: Prendimi così, con tutti i miei colori. Se vuoi tranquillizzare.

nevicherà sopra quel pane, su questo inferno. Oggi c'è un angelo in guerra.

In una notte così, un archivio di musica infinito. In una notte così, le note nella notte di RGN. Benvenuti, questa è la notte di RGN.

0: In questa notte si può fare tutto, ma non dormire.
1: RGM di notte.
2: Lui baffi scuri.

0: Questa è la storia di Margherita Baldacci, una ragazza di periferia. Una ragazza che lavora in pizzeria, abita in via Lungheria. Lei sta con Giuseppe Mirella, detto Pino, operaio in fonderia. Mamma mia.
1: Conosci una ragazza di nome Baldacci, lavora in una pizzeria. Sta da 4 mesi con Pino Mirella, capo officina in una fonderia. Lui! Nuovo romantico, poeta di periferia. Lei stende la pasta.

0: Pino Mirella fa una festa di compleanno, invita Margherita Baldacci e lei commette un grave errore. Porta la sua amica Mirella. Pino Mirella si innamora di Mirella e scappano insieme e lei si butta dalla finestra. Che sfiga!
1: Un giorno ad una festa a casa del Mirella, mi pare fosse sabato sera, Baldacci arriva in

0: dal cuore verde d'Italia, in un ambiente incontaminato che ne garantisce la purezza, nasce Acqua Misia, purezza dall'Umbria.
1: RGM è la radio da preferire, è sempre con te, 24 ore su 24.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guarda, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Però ne uscivo sporco e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te 24 ore su 24.

0: A Gubbio, il distributore di carburante a Mercato Libero è SEP in via dell'Arboreto. Il tuo pieno di benzina self-service assistito, aperto H24 a prezzi imbattibili. Inoltre da SEP è possibile effettuare anche la ricarica elettrica. SEP è a Gubbio, in via dell'Arboreto.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.
3: Senza parole, la musica che ha reso indimenticabile RGM. Avrà

stai ascoltando Senza Parole, la musica indimenticabile di RGM. Senza Parole. Senza Parole.

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

Stai ascoltando Senza Parole, la musica indimenticabile di RGM. Senza Parole.

0: RGM è la radio da preferire, è sempre con te, 24 ore su 24.
1: Senza... Stai ascoltando Senza Parole, la musica indimenticabile di RGM.

0: Avete ascoltato? Senza parole, la musica che ha reso indimenticabile RGM.
1: Senza parole. Senza parole.
2: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
3: Sono le 8:02.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'era

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: RGM News. Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura Donald Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente statunitense. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Oltre 70 petroliere sarebbero ferme per il blocco navale americano. Stando alle dichiarazioni del segretario di Stato Marco Rubio in visita a Roma, gli Stati Uniti hanno registrato grossi passi avanti nel negoziato con l'Iran e attendono una risposta alla loro ultima proposta negoziale. Ieri il capo della diplomazia di Washington ha incontrato prima il ministro degli esteri Antonio Tajani e poi il premier Giorgia Meloni. Con Rubio c'è stato confronto costruttivo tra alleati che difendono i propri interessi, ha spiegato la premier Giorgia Meloni a margine del convegno di Confagricoltura alla Triennale di Milano. Possibile spiraglio diplomatico nella guerra tra Russia e Ucraina. Donald Trump ha annunciato su Truth una tregua temporanea dal 9 all'11 maggio, in coincidenza con il giorno della vittoria celebrato a Mosca. Previsto anche uno scambio reciproco di 1000 prigionieri. Zelensky conferma l'accordo e il Cremlino dà il via libera all'intesa mediata dagli Stati Uniti. Campania a festa tra Pompei e Napoli per la prima visita pastorale di Papa Leone XIV nel giorno del primo anniversario della sua elezione. Oltre 50.000 fedeli hanno accolto il pontefice in piazza del Plebiscito dopo la messa e la supplica alla Madonna di Pompei. Nel Duomo di Napoli il Papa ha baciato l'ampolla con il sangue di San Gennaro e lanciato un appello contro solitudine, violenza e disagio sociale.
2: Lavorate insieme, camminate uniti per restituire a Napoli la sua chiamata ad essere capitale di umanità e di speranza.
1: Assolto in appello Raul Esteban Calderón, accusato di aver ucciso Fabrizio Piscitelli, leader degli irriducibili della Lazio, assassinato a Roma nell'agosto del 2019. I giudici hanno ribaltato la sentenza di primo grado che aveva inflitto l'ergastolo all'imputato. La difesa parla di processo indiziario senza prove dirette, mentre i familiari di Diabolik definiscono la decisione una vergogna e chiedono giustizia. Tragedia a Sedico nel Bellunese, dove un bambino di 6 anni è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre durante un pomeriggio di lavoro. Inutili i soccorsi del 118. La polizia e lo Spisa indagano sulla dinamica dell'incidente, mentre il mezzo è stato posto sotto sequestro. Siamo allo sport. Calcio. Nell'anticipo della 36esima giornata di Serie A, il Torino batte 2-1 il Sassuolo. Con lo scudetto già assegnato all'Inter, resta apertissima la corsa Champions e la lotta a salvezza. Oggi in campo Cagliari Udinese, Lazio Inter e Lecce Juventus. In Serie B, festa per il Frosinone, promosso in A insieme al Venezia, mentre retrocedono Reggiana, Pescara Cara e Spezia. Ed era l'ultima notizia per il momento. Grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.
3: Con RGM, nella tua giornata, l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 9.30.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento da questi signori del dolore. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta

chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre.

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 9:00.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: RGM, dalla musica all'informazione, una grande, fantastica radio, con te, tutti i giorni.
4: RGM Mattino.
5: Sabato 9 maggio, buongiorno, ben ritrovati a tutti con prima pagina del Corriere del Lupo.

0: LGN è la radio da preferire, è sempre con te 24 ore su 24.
1: RGM 24.

Non servirà a portare via l'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà a sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGM News. Buon sabato e ben ritrovati dalla redazione. Resta fragile il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump assicura che la tregua è ancora in vigore, ma minaccia nuovi attacchi su Teheran se non firmerà rapidamente un accordo. Washington parla di raid di autodifesa contro azioni iraniane nello stretto di Hormuz, mentre oltre 70 petroliere restano bloccate. Intanto gli Stati Uniti rivedono la bozza di risoluzione all'ONU e rilanciano il negoziato sul nucleare. Da Roma il segretario di Stato Marco Rubio parla di passi avanti nei colloqui con Teheran dopo gli incontri con Meloni e Tajani. La premier alla Triennale di Milano ribadisce:
2: entrambi allo stesso modo comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno di difendere i propri interessi nazionali, e quindi l'Italia difende i propri interessi nazionali esattamente come fa gli Stati Uniti, ed è bene che insomma su questo ci si trovi d'accordo.
1: Nel giorno del primo anniversario della sua elezione, Papa Leone XIV ha compiuto la sua visita pastorale in Campania tra Pompei e Napoli. Dopo la messa e la supplica alla Madonna nel santuario mariano, il pontefice è stato accolto da oltre 50.000 fedeli in piazza del Plebiscito. Nel Duomo di Napoli ha baciato l'ampolla con il sangue di San Gennaro e nel suo intervento ha richiamato i temi della pace, della solidarietà e della lotta alla violenza. Siamo alla cronaca, proseguono le ricerche dell'uomo. Uomo di origini macedone accusato di aver ucciso la moglie in casa a Piacenza. Il ricercato, dopo aver compiuto il delitto, ha allertato le forze dell'ordine confessando l'omicidio della 56enne, ma quando i carabinieri sono giunti nell'appartamento dell'uomo non c'era nessuna traccia. Assolto in appello Raul Esteban Calderon, accusato di aver ucciso Fabrizio Piscitelli, leader degli irriducibili della Lazio assassinato a Roma nell'agosto del 2019. I giudici hanno ribaltato la sentenza di primo grado che aveva inflitto l'ergastolo all'imputato. La difesa parla di processo indiziario senza prove dirette, mentre i familiari di Diabolik definiscono la decisione una vergogna e chiedono giustizia. Siamo allo sport, cominciamo dal calcio. Nell'anticipo della 36esima giornata di Serie A, il Torino batte 2-1 il Sassuolo. Con lo scudetto già assegnato all'Inter, resta apertissima la corsa Champions e la lotta a salvezza. Oggi in campo Cagliari-Udinese, Lazio-Inter, Lecce-Juventus. In Serie B, festa per il Frosinone, promosso in A insieme al Venezia, mentre retrocedono Reggiana, Pescara e Spezia. Il tennis, Matteo Arnaldi approda al terzo turno degli internazionali d'Italia battendo l'australiano di minor Lorenzo Musetti, si qualifica superando il francese Perricard. Bene anche Luciano Darderi che si impone sul tedesco Hoffman con il medesimo punteggio. Elisabetta Cocciaretto conquista il passaggio ai sedicesimi di finale contro la statunitense Navarro. Oggi è il giorno del debutto di Sinner che alle 19 sfiderà Hoffner al Foro Italico. Per il ciclismo il francese Paul Magnier domina la prima tappa del Giro d'Italia diventando la prima maglia rosa di questa edizione. Oggi la seconda frazione. Ed era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Buon sabato mattina.
3: Con RGM, nella tua giornata, l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 11.30.

0: A Gubbio, il distributore di carburante a Mercato Libero è SEP in via dell'Arboreto. Il tuo pieno di benzina self-service assistito, aperto H24 a prezzi imbattibili. Inoltre da SEP è possibile effettuare anche la ricarica elettrica. SEP è a Gubbio, in via dell'Arboreto.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: RGM è la radio da preferire, è sempre con te, 24 ore su 24.

c'è l'arco che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza.

0: io però li pago tutti.
1: Fateci largo che
0: passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe. E siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGN è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi, una vita fa eravamo noi, e forse io

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: RGM News. Buon sabato e ben ritrovati dalla redazione. Resta fragile il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump assicura che la tregua è ancora in vigore, ma minaccia nuovi attacchi su Teheran se non firmerà rapidamente un accordo. Washington parla di raid di autodifesa contro azioni iraniane nello stretto di Hormuz, mentre oltre 70 petroliere restano bloccate. Intanto gli Stati Uniti rivedono la bozza di risoluzione all'ONU e rilanciano il negoziato sul nucleare. Da Roma il segretario di Stato Marco Rubio parla di passi avanti nei colloqui con Teheran dopo gli incontri con Meloni e Tajani. La premier alla Triennale di Milano ribadisce:
2: entrambi allo stesso modo comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno di difendere i propri interessi nazionali, e quindi l'Italia difende i propri interessi nazionali esattamente come fa gli Stati Uniti, ed è bene che insomma su questo ci si trovi d'accordo.
1: Nel giorno del primo anniversario della sua elezione, Papa Leone XIV ha compiuto la sua visita pastorale in Campania tra Pompei e Napoli. Dopo la messa e la supplica alla Madonna nel santuario mariano, il pontefice è stato accolto da oltre 50.000 fedeli in piazza del Plebiscito. Nel Duomo di Napoli ha baciato l'ampolla con il sangue di San Gennaro e nel suo intervento ha richiamato i temi della pace, della solidarietà e della lotta alla violenza. Siamo alla cronaca, proseguono le ricerche dell'uomo. L'uomo di origini macedone accusato di aver ucciso la moglie in casa a Piacenza. Il ricercato, dopo aver compiuto il delitto, ha allertato le forze dell'ordine confessando l'omicidio della 56enne, ma quando i carabinieri sono giunti nell'appartamento dell'uomo non c'era nessuna traccia. Assolto in appello Raul Esteban Calderon, accusato di aver ucciso Fabrizio Piscitelli, leader degli Irriducibili della Lazio, assassinato a Roma nell'agosto del 2019. I giudici hanno ribaltato la sentenza di primo grado che aveva inflitto l'ergastolo all'imputato. La difesa parla di processo indiziario senza prove dirette, mentre i familiari di Diabolik definiscono la decisione una vergogna e chiedono giustizia. Siamo allo sport, cominciamo dal calcio. Nell'anticipo della 36esima giornata di Serie A, il Torino batte 2-1 il Sassuolo. Con lo scudetto già assegnato all'Inter, resta apertissima la corsa Champions e la lotta a salvezza. Oggi in campo Cagliari-Udinese, Lazio-Inter, Lecce-Juventus. In Serie B, festa per il Frosinone, promosso in A insieme al Venezia, mentre retrocedono Reggiana, Pescara e Spezia. Il tennis, Matteo Arnaldi approda al terzo turno degli internazionali d'Italia battendo l'australiano de minore Lorenzo Musetti, si qualifica superando il francese Perricard. Bene anche Luciano Darderi che si impone sul tedesco Hoffman con il medesimo punteggio. Elisabetta Cocciaretto conquista il passaggio ai sedicesimi di finale contro la statunitense Navarro. Oggi è il giorno del debutto di Sinner che alle 19 sfiderà Hoffner al Foro Italico. Per il ciclismo il francese Paul Magnier domina la prima tappa del Giro d'Italia diventando la prima maglia rosa di questa edizione. Oggi la seconda frazione. Ed era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Buon sabato mattina.
3: Con RGM, nella tua giornata, l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 12.30.

0: Del cuore verde d'Italia, in un ambiente incontaminato che ne garantisce la purezza, nasce Acqua Misia, purezza dall'Umbria.
1: RGM è la radio da preferire, è sempre con te, 24 ore su 24.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Da Palazzo Cesaroni di Perugia, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, trasmettiamo Question Time, interrogazioni a risposta immediata.
3: Procediamo ora con l'oggetto numero 3, bando regionale incentivi aggiuntivi al conto termico 2.0 DGR 738-2023, esaurimento delle risorse stanziate ed iniziative per il rifinanziamento con destinazione prioritaria all'area Ternana-Narnese. È presentato dal consigliere Laura Pernazza, risponde l'assessore De Luca. Prego, consigliere Pernazza.
4: Assessore De Luca, stamattina parecchio gettonato, mi rivolgo a lui perché con ricordargli in qualche maniera quanto ci eravamo già detti torno sull'argomento, con la DGR 738 del 19 luglio 2023 la Giunta De Sei ha approvato un bando per incentivi aggiuntivi al conto termico 2.0 finalizzati alla sostituzione degli impianti termici domestici a biomassa più inquinanti con generatori ad alta efficienza e a basse emissioni. In sede di Question Time del 20 maggio 2025 l'assessore Thomas De Luca, rispondendo all'interrogazione presentata dalla sottoscritta, ha dichiarato che i contributi erano stati sospesi in quanto le risorse dell'accordo di programma con il MASE pari a 5 milioni e mezzo di euro avrebbero dovuto essere destinate esclusivamente alla Conca Ternana, mentre erano invece stati finanziati circa 2.000 interventi sull'intera regione, con solo 77 beneficiari a Terni e 33 a Narni, 5% del totale. L'assessore ha inoltre dichiarato di aver richiesto un incontro con il Ministero per rimodulare l'utilizzo delle risorse senza aver ottenuto risposta. Considerato che le risorse stanziate per il bando di cui a questa

0: attraverso fondi regionali propri o residui di altri programmi, con una destinazione prioritaria a un canale dedicato per la conca ternana-narnese, coerentemente con quanto dichiarato dallo stesso il 20 maggio, secondo le cui risorse dell'accordo di programma avrebbero dovuto essere riservate esclusivamente a quell'area, precisando altresì a che punto si trovi l'interlocuzione con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per la rimodulazione dell'accordo di programma e quali siano le prospettive di ottenere nuove assegnazioni o riallocazione di risorse residue a favore di quell'area. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliera. La parola per la risposta all'assessore De Luca. Prego, prego assessore.
2: Grazie, consigliera Pernazza, perché mi dà modo di poter puntualizzare ulteriormente alcune questioni. In primo luogo, le do subito un'informazione, non ho ancora ricevuto alcun tipo di risposta dal MASE. È evidente che all'interno di questo quadro, considerando anche l'aggiornamento dovuto all'accordo di programma AST, mi sarei aspettato un qualche feedback, ma ancora non l'abbiamo avuto. Nonostante questo, voglio ricollocare ovviamente il ragionamento a quello che riguarda le nostre competenze e quello che riguarda la nostra regione, perché questa regione, con ovviamente l'assestamento dell'anno scorso e con il bilancio approvato, ha deciso di stanziare delle risorse proprio di bilancio destinandole a questa importante misura, una misura che quindi prevede uno stanziamento nelle annualità 2026-2027 di 900.000 euro l'anno. Ebbene, oltretutto dire che risottolineo quanto detto nella sua precedente interrogazione, ovvero che se fossero state correttamente utilizzate le risorse dei 5,5 milioni di euro destinate prioritariamente alla Conca Ternana, che è la zona più critica del nostro territorio, dove, lo voglio nuovamente citare, su 2.104 domande arrivate finanziate nel 2023 e nel 2024, solo 77 hanno riguardato il Comune di Terni. Quindi, come potete ben capire, c'è stata una grande dispersione di risorse e io, lo sa benissimo, non condivido minimamente la scelta che è stata fatta. A fronte di questo, e le do anche un prospetto rispetto a cui la necessità improcrastinabile di queste misure debba essere invece indirizzata ai territori su cui ci sono delle criticità. Questo è un ultimo dato aggiornato al 2024 rispetto all'introduzione dei nuovi limiti previsti dalla nuova direttiva europea. Questi sono i territori monitorati e su cui sussistono ovviamente criticità per quello che riguarda la qualità dell'aria. Questa è la situazione attuale rispetto al rispetto dei limiti, questa è la situazione con l'introduzione dei nuovi limiti. L'urgenza di intervenire quindi su ogni fattore, compreso quello emissivo del riscaldamento domestico, nelle aree quindi previste per la Conca Ternana e per tutto quello che riguarda la zona di valle, è una necessità improcrastinabile. Quindi noi abbiamo assolutamente intenzione di destinare le risorse del bando, che è in fase di attivazione e di strutturazione, prioritariamente ai territori ove è necessario intervenire per ridurre quindi la pressione in termini emissivi, e in primo luogo ovviamente la Conca Ternana, andando quindi a prevedere ovviamente un ulteriore criterio di premialità. Voglio precisare oltretutto che il riferimento non sarà al conto termico 2.0, ma sarà alla nuova configurazione che è quella del conto termico 3.0.

0: fatto diciamo a livello statale. È chiaro quindi che all'interno diciamo di questo fronte sarà, a nostro modo di vedere, necessario anche inserire all'interno diciamo di un quadro di questo tipo dei criteri di premialità per quelle che sono le ovviamente implementazioni impiantistiche ancora più efficienti, penso ovviamente ad esempio alle pompe di calore, e anche inserire ovviamente un criterio reddituale che vada a garantire in primo luogo un intervento per quelle fasce di popolazione che hanno una maggiore criticità. È evidente oltretutto che in questo quadro ci troviamo di fronte, rispetto alla situazione precedente, a quella che è un monitoraggio rispetto a un fenomeno di mancata soddisfazione a seguito ovviamente di quell'apertura indiscriminata e dell'esaurimento dei fondi rispetto alle tante
1: persone. Chiedo di chiudere, assessore, e chiedo anche al resto dell'Aula di fare un po' di silenzio, grazie.
0: Sono rimaste ovviamente in una forma di esodato, diciamo, chiamiamolo, rispetto al a quel contributo, e quindi seppur questi interventi oggi ci richiederanno di dover intervenire su nuovi interventi, non possiamo ignorare quella che sarà ovviamente ed è una situazione che deve essere presa in carico.
1: Grazie assessore, la parola per la replica alla consigliera Pernazza.
2: Ringrazio l'assessore De Luca per le delucidazioni e la risposta fornita, ovviamente sono parzialmente soddisfatta, nel senso che, come immaginavo, questa che è stata per anni uno dei suoi cavalli di battaglia a livello politico, quindi immaginavo che ci fosse un'attenzione. Ovviamente, essendo ormai già da tempo chiusa la graduatoria e esauriti i fondi, ci aspettavamo, diciamo così, un'accelerazione rispetto all'emissione del nuovo bando, che con l'impegno che si è preso questa mattina spero sia effettivamente in via di definizione, come pure il rispetto di questi parametri, quindi l'attenzione che le chiedevo nella interrogazione rispetto al territorio larnese ternano ce l'ha riconfermata, quindi aspetteremo di vedere nello specifico il bando, ma indubbiamente era questa l'aspetto e l'attenzione che le chiedevamo. Vorrei, rispetto a quanto da lei affermato, anche però sommessamente ricordarle che rispetto ai fondi che sono stati stanziati avete a disposizione 182 milioni di tasse, quindi che siano stati destinati dei fondi aggiuntivi rispetto a questa evenienza, a questa priorità, così come le chiedevamo, riteniamo che sia giusto. Ringraziamo per questa attenzione e per aver voluto dare una risposta a questa che anche per noi rappresenta una priorità nel territorio, in particolare ternano-narnese, quindi vigileremo affinché questi bandi, sia nelle tempistiche, nelle modalità, quindi anche che subiscano un'accelerazione, perché c'è veramente bisogno di investire su questo tema. Grazie.
1: Grazie a lei consigliera, passiamo all'oggetto successivo, il numero 4, un'interrogazione a firma della consigliera Michelini, risponde l'assessore Bori, avente l'oggetto stato di attuazione dei Digipass e del servizio di facilitazione digitale nella regione Umbria. La parola alla consigliera Michelini, prego.
3: Grazie Presidente. La trasformazione digitale rappresenta una leva strategica per l'accesso ai servizi pubblici e per la riduzione delle disuguaglianze sociali e territoriali. La Regione Umbria ha attivato, anche attraverso risorse nazionali europee come PNRR, i punti Digipass e i servizi di facilitazione digitale con l'obiettivo di supportare i cittadini nell'utilizzo delle tecnologie e dei servizi digitali. I target previsti dalla misura Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale sono stati raggiunti dalla Regione Umbria entro la scadenza prevista. La Regione Umbria ha così potuto stipulare un accordo di collaborazione per la prosecuzione delle attività dei Digipass sul territorio regionale. È stato approvato, peraltro, un posizionamento della Regione e delle Province Autonome sui punti di facilitazione digitale e finanziamento stabile della rete dopo il giugno 2026. È fondamentale quindi garantire la qualità, la stabilità e la capillarità del servizio su tutto il territorio regionale. Chiedo quindi alla Giunta regionale quale sia lo stato attuale della rete dei Digipass in Umbria, con indicazione del numero degli sportelli attivi e della loro distribuzione territoriale dei facilitatori digitali attualmente operativi, quali misure misure si intendono adottare per garantire continuità e sostenibilità nel tempo del servizio di facilitazione digitale, anche oltre le scadenze dei finanziamenti attuali, e se siano previste azioni volte a rafforzare e potenziare il servizio, nonché a promuovere la comunicazione e la diffusione della conoscenza dei Digipass fra i cittadini, con particolare attenzione alle aree interne e alle fasce più vulnerabili.
1: Grazie consigliera, la parola all'assessore Bori per la risposta.
0: Allora, prima di tutto io ringrazio la consigliera Michelini per questa interpellanza importante su un tema, quello del digitale, che la Presidente della Regione ci ha consegnato come obiettivo strategico, cioè diventare la regione più digitale d'Italia. Questo si fa in tre modi. Il primo è spostare tutti i servizi digitali, tutti i servizi sul digitale, e la Regione Umbria ad oggi l'ha già fatto e ha anche attivato un'app dedicata. La seconda è con le infrastrutture, e noi abbiamo cablato tutti i comuni, compreso Norcia e Cascia. Ma la terza modalità, quella centrale, è l'alfabetizzazione digitale. Tutte le infrastrutture, tutti i servizi non sono utili se la popolazione non ha un'alfabetizzazione digitale. I Digipass, 12 luoghi fisici in tutte le zone sociali e 50 sportelli presenti davanti alle URP, gli uffici relazioni con il pubblico o itineranti nel territorio, sono quell'obiettivo, cioè aiutare le persone ad accedere al digitale. L'Umbria ha avuto un risultato così positivo che ha raggiunto i target prima degli altri, e grazie a questo raggiungimento ha avuto un ulteriore stanziamento a valere sul fondo di innovazione sociale. Fondo di innovazione digitale, scusate. Inoltre, i tanti corsi, con oltre 4.000 partecipanti e 290 corsi tenuti in quei 12 luoghi fisici, dimostrano che c'è fame e sete di alfabetizzazione digitale. Qual è il problema? Che dopo aver utilizzato bene i fondi e dopo aver avuto un'altra premialità legata ai target raggiunti prima della scadenza, ad oggi, nonostante il lavoro della Commissione Innovazione Tecnologica e Digitale della Conferenza delle Regioni che l'Umbria presiede, e nonostante il lavoro in Conferenza Stato-Regioni, ci è stato comunicato che dal Dipartimento della Trasformazione Digitale che sono stoppati i finanziamenti, quindi sono stati sospesi i finanziamenti. Questo impatta su tutte le regioni, al netto del colore politico, e tutte le regioni si stanno mobilitando perché è un problema serissimo. E abbiamo già attivato un confronto con il MEF, il Ministero dell'Economia e degli Affari Europei, e con tutti i soggetti che hanno delega sul PNRR. Questo, e concludo, è un obiettivo collettivo e condiviso. L'Umbria è sicuramente una punta di diamante sul tema dei Digipass e dell'alfabetizzazione digitale, ma anche tutte le altre regioni stanno scontando questo stop dei finanziamenti. Tutte le campagne che abbiamo fatto, e chiudo, ci dimostrano che c'è un grande interesse. Ad esempio, l'ottima risposta di pubblico alla campagna che abbiamo promosso, con oltre 984.000 impression, cioè visualizzazioni, più degli abitanti dell'Umbria, e 281.000 utenti che hanno poi avuto accesso, dimostra quanto interesse c'è. Ora servono anche le risorse. L'Umbria è pronta a fare la propria parte con il proprio bilancio, ma servono le risorse nazionali che ad oggi sono state stoppate. Grazie.
1: Grazie a lei, assessore. La parola per la replica alla consigliera Michelini, ribadendo l'invito a un po' di silenzio, questa volta più in aula che fuori dall'aula. Grazie.
3: Grazie Presidente, sono soddisfatta della risposta dell'assessore Bori, in particolare con riguardo al percorso che ci ha illustrato, fruttuoso, della digitalizzazione, quindi della rete di infrastrutture che la Regione Umbria sta mettendo a terra, in particolar modo attenzionando coloro che hanno bisogno di essere appunto alfabetizzati sul digitale, e quindi penso ai territori marginali, penso alle persone che magari anche economicamente o sono più fragili, non riescono con le proprie risorse autonome a poter avere accesso facile alla digitalizzazione. Quindi sono davvero contenta, e da ex amministratore sono convinta che appunto questo percorso sia stato utile. utile da quando è stato avviato e rafforzarlo sia l'obiettivo che noi dobbiamo continuare a perseguire. Allo stesso tempo sono fortemente preoccupata per l'annuncio, l'informativa che ha dato in questo momento l'assessore dello stop delle risorse a livello nazionale, quindi mi riserverò anche di capire se una mozione a sostegno dell'azione del governo regionale in conferenza Stato-Regioni, che può essere presa anche da questa da questo consesso, possa
1: facciamo un po' di silenzio, grazie,
3: a raggiungere questo obiettivo e quindi a far sì che queste risorse vengano di nuovo stanziate. Grazie.
4: Abbiamo trasmesso Question Time, le interrogazioni a risposta immediata dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

Caffè bollente la mattina, non curerà il dolore, certo neanche l'autostima. Amaro come questa prospettiva, amaro come un bacio, qui non segue, resta ancora. E allora si ritorna a scuola, sono troppe quelle cose che non ho imparato ancora.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: RGM News. Buon sabato mattina e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo scambio di accuse tra Stati Uniti e Iran mentre resta fragile. Il cessate il fuoco nel Golfo Persico. Teheran denuncia violazioni americane nello stretto di Hormuz, ma Donald Trump minimizza e minaccia di rilanciare l'operazione militare Project Freedom se non arriverà presto un accordo. Intanto, secondo la CNN, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, ferita negli attacchi dei giorni scorsi, continuerebbe a dirigere la strategia di Teheran in condizioni di isolamento. Sul fronte ambientale, l'Iran accusa petroliere europee per una fuoriuscita di greggio nel Golfo Persico. La guerra nel Golfo Persico e le tensioni nello stretto di Hormuz rischiano di pesare duramente anche sulle tasche degli italiani. Secondo la CGA di Mestre, nel 2026 famiglie e imprese dovranno sostenere quasi 29 miliardi di euro di rincari tra carburanti, luce e gas. L'impatto maggiore riguarda benzina e diesel, con oltre 13 miliardi di costi aggiuntivi. Per la CGA le misure del governo contro il caro energia non bastano a compensare gli effetti dello shock energetico. Si è conclusa a Mosca la parata per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo, celebrata in tono ridotto sulla Piazza Rossa. Putin ha reso omaggio ai caduti e ha rivendicato l'avanzata russa in Ucraina, mentre resta fragile la tregua tra Mosca e Kiev, annunciata da Donald Trump fino all'11 maggio. Al Senato, la cerimonia per il giorno della memoria è dedicato alle vittime del terrorismo, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. La commemorazione si è aperta con l'inno nazionale eseguito da un coro di ragazzi, seguita dalle testimonianze dei familiari delle vittime e dalla premiazione del concorso Tracce di Memoria. 3 persone sono morte dopo che un minivan con 9 passeggeri a bordo è uscito di strada ed è finito in un canale a Chioggia vicino a Venezia. 6 occupanti sono riusciti a salvarsi, mentre le vittime sono rimaste intrappolate nel mezzo recuperato dai vigili del fuoco. Omicidio nella notte a Palermo, dove un ragazzo di 16 anni ha ucciso un uomo di 69 anni nella sua abitazione al villaggio Santa Rosalia. Il giovane si è poi costituito in questura raccontando di essersi difeso da presunte avance sessuali. A Taranto invece un uomo di 35 anni, originario del Mali, è stato ucciso a coltellate durante una lite. Schiacciato da una colonna di cemento muore un operaio di 23 anni. L'incidente a Paola in Calabria. Il ragazzo stava allestendo una struttura balneare. Siamo alla pagina sportiva, cominciamo dal calcio. Con lo scudetto già assegnato all'Inter, resta apertissima la corsa Champions e la lotta a salvezza. Oggi in campo la 36esima giornata, in programma nel pomeriggio Cagliari-Udinese, Lazio-Inter. Stasera Lecce-Juventus. Ieri nell'anticipo il Torino ha battuto 2-1 il Sassuolo. In Serie B festa per il Frosinone, promosso in A insieme al Venezia, mentre retrocedono Reggiana, Pescara e Spezia. Per il tennis internazionale d'Italia, oggi è il giorno del debutto di Sinner, che alle 19 sfiderà Hofner al Foro Italico. Riflettori puntati anche su Cobolli, Pellegrino e Bellucci nel maschile. Paolini nei sedicesimi di finale affronta la belga Mertens. Per il ciclismo oggi la seconda tappa del Giro d'Italia, che ieri ha preso il via in Bulgaria. In maglia rosa il francese Paul Magnier. Ed era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buon sabato pomeriggio.
2: Con RGM nella tua giornata l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 13.30.
3: Disco Service.
4: I nostri contatti per gli SMS 333-1646678. Per le mail rgm@trgmedia.it.

0: del cuore verde d'Italia. In un ambiente incontaminato che ne garantisce la purezza, nasce Acqua Misia, purezza dall'Umbria.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Disco Service.
3: I nostri contatti per gli SMS 333-1646678. Per le mail rgm@trgmedia.it.

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

0: RGM, la hit radio al 100%. RGM.
1: A Gubbio, il distributore di carburante a Mercato Libero è SEP in via dell'Arboreto. Il tuo pieno di benzina self-service assistito, aperto H24 a prezzi imbattibili. Inoltre da SEP è possibile effettuare anche la ricarica elettrica. SEP è a Gubbio, in via dell'Arboreto.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: RGM News.
3: Buon sabato mattina e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo scambio di accuse tra Stati Uniti e Iran mentre resta fragile. Cessate il fuoco nel Golfo Persico. Teheran denuncia violazioni americane nello stretto di Hormuz, ma Donald Trump minimizza e minaccia di rilanciare l'operazione militare Project Freedom se non arriverà presto un accordo. Intanto, secondo la CNN, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, ferita negli attacchi dei giorni scorsi, continuerebbe a dirigere la strategia di Teheran in condizioni di isolamento. Sul fronte ambientale, l'Iran accusa petroliere europee per una fuoriuscita di greggio nel Golfo Persico. La guerra nel Golfo Persico e le tensioni nello stretto di Hormuz rischiano di pesare duramente anche sulle tasche degli italiani. Secondo la CGA di Mestre, nel 2026 famiglie e imprese dovranno sostenere quasi 29 miliardi di euro di rincari tra carburanti, luce e gas. L'impatto maggiore riguarda benzina e diesel, con oltre 13 miliardi di costi aggiuntivi. Per la CGA le misure del governo contro il caro energia non bastano a compensare gli effetti dello shock energetico. Si è conclusa a Mosca la parata per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo, celebrata in tono ridotto sulla Piazza Rossa. Putin ha reso omaggio ai caduti e ha rivendicato l'avanzata russa in Ucraina, mentre resta fragile la tregua tra Mosca e Kiev, annunciata da Donald Trump fino all'11 maggio. Al Senato, la cerimonia per il giorno della memoria è dedicato alle vittime del terrorismo, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. La commemorazione si è aperta con l'inno nazionale eseguito da un coro di ragazzi, seguita dalle testimonianze dei familiari delle vittime e dalla premiazione del concorso Tracce di Memoria. 3 persone sono morte dopo che un minivan con 9 passeggeri a bordo è uscito di strada ed è finito in un canale a Chioggia vicino a Venezia. 6 occupanti sono riusciti a salvarsi mentre le vittime sono rimaste intrappolate nel mezzo recuperato dai vigili del fuoco. Omicidio nella notte a Palermo, dove un ragazzo di 16 anni ha ucciso un uomo di 69 anni nella sua abitazione al villaggio Santa Rosalia. Il giovane si è poi costituito in questura raccontando di essersi difeso da presunte avance sessuali. A Taranto invece un uomo di 35 anni, originario del Mali, è stato ucciso a coltellate durante una lite. Schiacciato da una colonna di cemento muore un operaio di 23 anni. L'incidente a Paola in Calabria, il ragazzo stava allestendo una struttura balneare. Siamo alla pagina sportiva, cominciamo dal calcio. Con lo scudetto già assegnato all'Inter, resta apertissima la corsa Champions e la lotta a salvezza. Oggi in campo la 36esima giornata, in programma nel pomeriggio Cagliari-Udinese, Lazio-Inter. Stasera Lecce-Juventus. Ieri nell'anticipo il Torino ha battuto 2-1 il Sassuolo. In Serie B festa per il Frosinone, promosso in A insieme al Venezia, mentre retrocedono Reggiana, Pescara e Spezia. Per il tennis internazionale d'Italia, oggi è il giorno del debutto di Sinner, che alle 19 sfiderà Hofner al Foro Italico. Riflettori puntati anche su Cobolli, Pellegrino e Bellucci nel maschile. Paolini nei sedicesimi di finale affronta la belga Mertens. Per il ciclismo oggi la seconda tappa del Giro d'Italia, che ieri ha preso il via in Bulgaria. In maglia rosa il francese Paul Magnier. Ed era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buon sabato pomeriggio.
0: Con RGM nella tua giornata l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 14:30.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio,

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato, ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 14 e 0 minuti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: RGM è la radio da preferire, è sempre con te, 24 ore su 24.
1: Senza parole, la musica che ha reso indimenticabile RGM.
2: Stai ascoltando Senza Parole,

adesso che farò, non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Non sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo.

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: RGM News. Buon sabato mattina e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo scambio di accuse tra Stati Uniti e Iran mentre resta fragile il cessate il fuoco nel Golfo Persico. Teheran denuncia violazioni americane nello stretto di Hormuz, ma Donald Trump minimizza e minaccia di rilanciare l'operazione militare Project Freedom se non arriverà presto un accordo. Intanto, secondo la CNN, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, ferita negli attacchi dei giorni scorsi, continuerebbe a dirigere la strategia di Teheran in condizioni di isolamento. Sul fronte ambientale, l'Iran accusa petroliere europee per una fuoriuscita di greggio nel Golfo Persico. La guerra nel Golfo Persico e le tensioni nello stretto di Hormuz rischiano di pesare duramente anche sulle tasche degli italiani. Secondo la CGA di Mestre, nel 2026 famiglie e imprese dovranno sostenere quasi 29 miliardi di euro di rincari tra carburanti, luce e gas. L'impatto maggiore riguarda benzina e diesel, con oltre 13 miliardi di costi aggiuntivi. Per la CGA le misure del governo contro il caro energia non bastano a compensare gli effetti dello shock energetico. Conclusa a Mosca la parata per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo, celebrata in tono ridotto sulla Piazza Rossa. Putin ha reso omaggio ai caduti e ha rivendicato l'avanzata russa in Ucraina, mentre resta fragile la tregua tra Mosca e Kiev, annunciata da Donald Trump fino all'11 maggio. Al Senato, la cerimonia per il giorno della memoria è dedicato alle vittime del terrorismo, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. La commemorazione si è aperta con l'inno nazionale eseguito da un coro di ragazzi, seguita dalle testimonianze dei familiari delle vittime e dalla premiazione del concorso Tracce di Memoria. 3 persone sono morte dopo che un minivan con 9 passeggeri a bordo è uscito di strada ed è finito in un canale a Chioggia vicino a Venezia. 6 occupanti sono riusciti a salvarsi, mentre le vittime sono rimaste intrappolate nel mezzo recuperato dai vigili del fuoco. Omicidio nella notte a Palermo, dove un ragazzo di 16 anni ha ucciso un uomo di 69 anni nella sua abitazione al villaggio Santa Rosalia. Il giovane si è poi costituito in questura raccontando di essersi difeso da presunte avance sessuali. A Taranto invece un uomo di 35 anni, originario del Mali, è stato ucciso coltellate durante una lite. Schiacciato da una colonna di cemento muore un operaio di 23 anni. L'incidente a Paola in Calabria. Il ragazzo stava allestendo una struttura balneare. Siamo alla pagina sportiva, cominciamo dal calcio. Con lo scudetto già assegnato all'Inter, resta apertissima la corsa Champions e la lotta a salvezza. Oggi in campo la 36esima giornata, in programma nel pomeriggio Cagliari-Udinese, Lazio-Inter. Stasera Lecce-Juventus. Ieri nell'anticipo il Torino ha battuto 2-1 il Sassuolo. In Serie B festa per il Frosinone, promosso in A insieme al Venezia, mentre retrocedono Reggiana, Pescara e Spezia. Per il tennis internazionale d'Italia, oggi è il giorno del debutto di Sinner, che alle 19 sfiderà Hofner al Foro Italico. Riflettori puntati anche su Cobolli, Pellegrino e Bellucci nel maschile. Paolini nei sedicesimi di finale affronta la belga Mertens. Per il ciclismo oggi la seconda tappa del Giro d'Italia, che ieri ha preso il via in Bulgaria. In maglia rosa il francese Paul Magnier. Ed era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buon sabato pomeriggio.
3: Con RGM nella tua giornata l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 15:30.

Stai ascoltando Senza Parole, la musica indimenticabile di RGM. Senza Parole. Senza Parole.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh, Milano si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: A Gubbio, il distributore di carburante a Mercato Libero è SEP in via dell'Arboreto. Il tuo pieno di benzina self-service assistito, aperto H24 a prezzi imbattibili. Inoltre da SEP è possibile effettuare anche la ricarica elettrica. SEP è a Gubbio, in via dell'Arboreto.
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.
2: Senza parole, la musica che ha reso indimenticabile RGM.

0: Avete ascoltato?
1: Senza parole, la musica che ha reso indimenticabile RGM.
2: Senza parole. Senza parole.
3: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
4: Sono le 14:59.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

0: Del cuore verde d'Italia, in un ambiente incontaminato che ne garantisce la purezza, nasce Acqua Misia, purezza dall'Umbria.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: RGM News. Buon sabato mattina e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo scambio di accuse tra Stati Uniti e Iran mentre resta fragile. Cessate il fuoco nel Golfo Persico. Teheran denuncia violazioni americane nello stretto di Hormuz. Ma Donald Trump minimizza e minaccia di rilanciare l'operazione militare Project Freedom se non arriverà presto un accordo. Intanto, secondo la CNN, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, ferita negli attacchi dei giorni scorsi, continuerebbe a dirigere la strategia di Teheran in condizioni di isolamento. Sul fronte ambientale, l'Iran accusa petroliere europee per una fuoriuscita di greggio nel Golfo Persico. La guerra nel Golfo Persico e le tensioni nello stretto di Hormuz rischiano di pesare duramente anche sulle tasche degli italiani. Secondo la CGA di Mestre, nel 2026 famiglie e imprese dovranno sostenere quasi 29 miliardi di euro di rincari tra carburanti, luce e gas. L'impatto maggiore riguarda benzina e diesel, con oltre 13 miliardi di costi aggiuntivi. Per la CGA le misure del governo contro il caro energia non bastano a compensare gli effetti dello shock energetico. Si è conclusa a Mosca la parata per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo, celebrata in tono ridotto sulla Piazza Rossa. Putin ha reso omaggio ai caduti e ha rivendicato l'avanzata russa in Ucraina, mentre resta fragile la tregua tra Mosca e Kiev, annunciata da Donald Trump fino all'11 maggio. Al Senato, la cerimonia per il giorno della memoria, dedicato alle vittime del terrorismo, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. La commemorazione si è aperta con l'inno nazionale, eseguito da un coro di ragazzi, seguita dalle testimonianze dei familiari delle vittime e dalla premiazione del concorso Tracce di Memoria. 3 persone sono morte dopo che un minivan con 9 passeggeri a bordo è uscito di strada ed è finito in un canale a Chioggia vicino a Venezia. 6 occupanti sono riusciti a salvarsi, mentre le vittime sono rimaste intrappolate nel mezzo recuperato dai vigili del fuoco. Omicidio nella notte a Palermo, dove un ragazzo di 16 anni ha ucciso un uomo di 69 anni nella sua abitazione al villaggio Santa Rosalia. Il giovane si è poi costituito in questura raccontando di essersi difeso da presunte avance sessuali. A Taranto invece un uomo di 35 anni, originario del Mali, è stato ucciso coltellate durante una lite. Schiacciato da una colonna di cemento muore un operaio di 23 anni. L'incidente a Paola in Calabria, il ragazzo stava allestendo una struttura balneare. Siamo alla pagina sportiva, cominciamo dal calcio. Con lo scudetto già assegnato all'Inter, resta apertissima la corsa Champions e la lotta a salvezza. Oggi in campo la 36esima giornata, in programma nel pomeriggio Cagliari-Udinese, Lazio-Inter. Stasera Lecce-Juventus. Ieri nell'anticipo il Torino ha battuto 2-1 il Sassuolo. In Serie B festa per il Frosinone, promosso in A insieme al Venezia, mentre retrocedono Reggiana, Pescara e Spezia. Per il tennis internazionale d'Italia, oggi il giorno del debutto di Sinner, che alle 19 sfiderà Hofner al Foro Italico. Riflettori puntati anche su Cobolli, Pellegrino e Bellucci nel maschile. Paolini nei sedicesimi di finale affronta la belga Mertens. Per il ciclismo oggi la seconda tappa del Giro d'Italia, che ieri ha preso il via in Bulgaria. In maglia rosa il francese Paul Magnier. Ed era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buon sabato pomeriggio.
3: Con RGM nella tua giornata l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 16.30.
4: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: A Gubbio, il distributore di carburante a Mercato Libero è SEP in via dell'Arboreto. Il tuo pieno di benzina self-service assistito, aperto H24 a prezzi imbattibili. Inoltre da SEP è possibile effettuare anche la ricarica elettrica. SEP è a Gubbio, in via dell'Arboreto.
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 16 e 0 minuti.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: RGM News.
1: Buon sabato mattina e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo scambio di accuse tra Stati Uniti e Iran mentre resta fragile. Il cessate il fuoco nel Golfo Persico. Teheran denuncia violazioni americane nello stretto di Hormuz, ma Donald Trump minimizza e minaccia di rilanciare l'operazione militare Project Freedom se non arriverà presto un accordo. Intanto, secondo la CNN, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, ferita negli attacchi dei giorni scorsi, continuerebbe a dirigere la strategia di Teheran in condizioni di isolamento. Sul fronte ambientale, l'Iran accusa petroliere europee per una fuoriuscita di greggio nel Golfo Persico. La guerra nel Golfo Persico e le tensioni nello stretto di Hormuz rischiano di pesare duramente anche sulle tasche degli italiani. Secondo la CGA di Mestre, nel 2026 famiglie e imprese dovranno sostenere quasi 29 miliardi di euro di rincari tra carburanti, luce e gas. L'impatto maggiore riguarda benzina e diesel, con oltre 13 miliardi di costi aggiuntivi. Per la CGA le misure del governo contro il caro energia non bastano a compensare gli effetti dello shock energetico. Si è conclusa a Mosca la parata per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo, celebrata in tono ridotto sulla Piazza Rossa. Putin ha reso omaggio ai caduti e ha rivendicato l'avanzata russa in Ucraina, mentre resta fragile la tregua tra Mosca e Kiev, annunciata da Donald Trump fino all'11 maggio. Al Senato, la cerimonia per il giorno della memoria è dedicato alle vittime del terrorismo, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. La commemorazione si è aperta con l'inno nazionale eseguito da un coro di ragazzi, seguita dalle testimonianze dei familiari delle vittime e dalla premiazione del concorso Tracce di Memoria. 3 persone sono morte dopo che un minivan con 9 passeggeri a bordo è uscito di strada ed è finito in un canale a Chioggia vicino a Venezia. 6 occupanti sono riusciti a salvarsi mentre le vittime sono rimaste intrappolate nel mezzo recuperato dai vigili del fuoco. Omicidio nella notte a Palermo, dove un ragazzo di 16 anni ha ucciso un uomo di 69 anni nella sua abitazione al villaggio Santa Rosalia. Il giovane si è poi costituito in questura raccontando di essersi difeso da presunte avance sessuali. A Taranto invece un uomo di 35 anni, originario del Mali, è stato ucciso a coltellate durante una lite. Schiacciato da una colonna di cemento muore un operaio di 23 anni. L'incidente a Paola in Calabria, il ragazzo stava allestendo una struttura balneare. Siamo alla pagina sportiva, cominciamo dal calcio. Con lo scudetto già assegnato all'Inter, resta apertissima la corsa Champions e la lotta a salvezza. Oggi in campo la 36esima giornata, in programma nel pomeriggio Cagliari-Udinese, Lazio-Inter. Stasera Lecce-Juventus. Ieri nell'anticipo il Torino ha battuto 2-1 il Sassuolo. In Serie B festa per il Frosinone, promosso in A insieme al Venezia, mentre retrocedono Reggiana, Pescara e Spezia. Per il tennis internazionale d'Italia, oggi il giorno del debutto di Sinner, che alle 19 sfiderà Hofner al Foro Italico. Riflettori puntati anche su Cobolli, Pellegrino e Bellucci nel maschile. Paolini nei sedicesimi di finale affronta la belga Mertens. Per il ciclismo oggi la seconda tappa del Giro d'Italia, che ieri ha preso il via in Bulgaria. In maglia rosa il francese Paul Magnier. Ed era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buon sabato pomeriggio.
0: Con RGM nella tua giornata l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 17:30.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 17:00.

Un'allucinazione. Se sono matta io. Se sono matta io. Se sono matta io. Se sono matta io. Se sono matta io.

0: choose.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: RGN è la radio da preferire, è sempre con te, 24 ore su 24.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGM News. Buon sabato mattina e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo scambio di accuse tra Stati Uniti e Iran mentre resta fragile. Cessate il fuoco nel Golfo Persico. Teheran denuncia violazioni americane nello stretto di Hormuz, ma Donald Trump minimizza e minaccia di rilanciare l'operazione militare Project Freedom se non arriverà presto un accordo. Intanto, secondo la CNN, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, ferita negli attacchi dei giorni scorsi, continuerebbe a dirigere la strategia di Teheran in condizioni di isolamento. Sul fronte ambientale, l'Iran accusa petroliere europee per una fuoriuscita di greggio nel Golfo Persico. La guerra nel Golfo Persico e le tensioni nello stretto di Hormuz rischiano di pesare duramente anche sulle tasche degli italiani. Secondo la CGA di Mestre, nel 2026 famiglie e imprese dovranno sostenere quasi 29 miliardi di euro di rincari tra carburanti, luce e gas. L'impatto maggiore riguarda benzina e diesel, con oltre 13 miliardi di costi aggiuntivi. Per la CGA le misure del governo contro il caro energia non bastano a compensare gli effetti dello shock energetico. Si è conclusa a Mosca la parata per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo, celebrata in tono ridotto sulla Piazza Rossa. Putin ha reso omaggio ai caduti e ha rivendicato l'avanzata russa in Ucraina, mentre resta fragile la tregua tra Mosca e Kiev, annunciata da Donald Trump fino all'11 maggio. Al Senato, la cerimonia per il giorno della memoria è dedicato alle vittime del terrorismo, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. La commemorazione si è aperta con l'inno nazionale eseguito da un coro di ragazzi, seguita dalle testimonianze dei familiari delle vittime e dalla premiazione del concorso Tracce di Memoria. 3 persone sono morte dopo che un minivan con 9 passeggeri a bordo è uscito di strada ed è finito in un canale a Chioggia vicino a Venezia. 6 occupanti sono riusciti a salvarsi mentre le vittime sono rimaste intrappolate nel mezzo recuperato dai vigili del fuoco. Omicidio nella notte a Palermo, dove un ragazzo di 16 anni ha ucciso un uomo di 69 anni nella sua abitazione al villaggio Santa Rosalia. Il giovane si è poi costituito in questura raccontando di essersi difeso da presunte avance sessuali. A Taranto invece un uomo di 35 anni, originario del Mali, è stato ucciso a coltellate durante una lite. Schiacciato da una colonna di cemento muore un operaio di 23 anni. L'incidente a Paola in Calabria, il ragazzo stava allestendo una struttura balneare. Siamo alla pagina sportiva, cominciamo dal calcio. Con lo scudetto già assegnato all'Inter, resta apertissima la corsa Champions e la lotta a salvezza. Oggi in campo la 36esima giornata, in programma nel pomeriggio Cagliari-Udinese, Lazio-Inter. Stasera Lecce-Juventus. Ieri nell'anticipo il Torino ha battuto 2-1 il Sassuolo. In Serie B festa per il Frosinone, promosso in A insieme al Venezia, mentre retrocedono Reggiana, Pescara e Spezia. Per il tennis internazionale d'Italia, oggi è il giorno del debutto di Sinner, che alle 19 sfiderà Hofner al Foro Italico. Riflettori puntati anche su Cobolli, Pellegrino e Bellucci nel maschile. Paolini nei sedicesimi di finale affronta la belga Mertens. Per il ciclismo oggi la seconda tappa del Giro d'Italia, che ieri ha preso il via in Bulgaria. In maglia rosa il francese Paul Magnier. Ed era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buon sabato pomeriggio.
2: Con RGM nella tua giornata l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 18:30.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 17 e 59 minuti.
2: Da Palazzo Cesaroni di Perugia, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, trasmettiamo Question Time, interrogazioni a risposta immediata.
3: Passiamo all'interrogazione successiva, a firma del consigliere Pace e della consigliera Tesei, risponde la presidente Proietti, avente l'oggetto ulteriori aggiornamenti circa la situazione economico-finanziaria delle quattro aziende sanitarie della Regione Umbria alla luce delle risultanze del terzo trimestre 2025. La parola al consigliere Pace, prego.
4: Grazie presidente, buongiorno presidente Proietti. Come può immaginare, il tema del disavanzo delle quattro aziende mi sta particolarmente a cuore, perché è quello che ha dato l'abbrivio alla più grande bugia della storia della sinistra umbra, perché avete raccontato che avevamo lasciato un buco di bilancio di 243 milioni, che invece non era né più né meno il disavanzo delle nostre quattro aziende. Nel mese di novembre, in risposta a una mia interrogazione in cui le chiedevo di farci il quadro della situazione delle aziende, lei mi diede una risposta evasiva, dicendo che i conteggi non erano stati ancora fatti, ma che comunque i bilanci erano in linea con quelli del 2024. Io ovviamente non mi ritenni soddisfatta e feci un accesso agli atti a cui mi venne risposto dopo diverso tempo e dopo tre solleciti. Quando mi venne inviata la tabella con il dettaglio, compresi qual era il motivo per cui non mi si volevano dare questi dati, e cioè che i bilanci delle quattro aziende non erano in linea, ma erano in ulteriore perdita di altri 9 milioni rispetto al 2024. E nello specifico, l'ASL Umbria 1 passava da meno 56 nel terzo trimestre 24 a meno 61. L'ASL 2 era l'unica che invece era migliorata, passando da meno 78 a meno 75. L'azienda ospedaliera di Perugia era passata da meno 33 a meno 38 e l'azienda ospedaliera di Terni da meno 10 a meno 13. Questi erano i dati di chiusura dei bilanci delle aziende al terzo trimestre. Ora, l'altro giorno, dopo aver presentato questa interrogazione, scorrendo la rassegna stampa e le pagine social, trovo un post del collega Filipponi in cui ci dice che grazie alla serietà amministrativa che avete utilizzato dal vostro insediamento, dopo solo un anno i numeri parlano chiaro, e cioè che l'ospedale di Terni ha azzerato una perdita di oltre 5,6 milioni, e qui c'era scritto che ne perdeva 13, così come la ASL 2 ha brillantemente recuperato un passivo di 11 milioni, chiudendo entrambi i bilanci con segno positivo. Ora presidente, Se lei mi certifica che in tre mesi ha recuperato meno 75 milioni dell'ASL 2, meno 61 dell'ASL 1, i meno 38 dell'azienda ospedaliera di Perugia e meno 13 dell'azienda ospedaliera di Terni, io le faccio i complimenti, ma francamente vorrei capire lo stato dell'arte alla chiusura del quarto trimestre. E sia chiaro, presidente, senza però considerare le premialità che sono arrivate dal governo, i fondi che lei può sterzare per il recupero dei bilanci delle quattro aziende, quindi io le chiedo un numero esatto, cioè la chiusura dei bilanci al quarto trimestre delle nostre quattro aziende, per poterli confrontare con i dati che voi stessi mi avete dato alla chiusura del terzo trimestre, che certificavano un'ulteriore perdita di 9 milioni rispetto ai 243 del 2024. Grazie.
3: Grazie a lei consigliere, la parola per la risposta alla presidente Proietti.
5: Grazie presidente, buongiorno consigliera, buongiorno consiglieri. Chiedo scusa in premessa, perché per rispondere in maniera non evasiva e dettagliata avrò bisogno di qualche tempo in più, che recupererò nel prossimo question time. Innanzitutto, in relazione alla manovra approvata con legge regionale 2 del 2025, Occorre di nuovo dire che l'attuale giunta è stata costretta ad adottare la manovra fiscale, come stanno facendo peraltro diverse regioni anche questo anno, a causa della situazione ereditata, garantendo al contempo equità e tutelando le fasce di reddito medio-basse, e questo i cittadini umbri lo hanno capito benissimo. Quanto alla mobilità passiva, che viene richiamata comunque nell'interrogazione, come già perfettamente chiarito anche in un altro question time, i risultati della mobilità passiva sono la diretta conseguenza di partite pregresse e relative ad annualità precedenti, precisamente gli anni 2022, 2023, 2024. Ma veniamo ai dati delle aziende sanitarie umbre. In merito al quesito si ritiene opportuno precisare preliminarmente che i dati al quarto trimestre 2025 risentono della natura fisiologicamente provvisoria delle scritture contabili di chiusura. Tali risultanze sono state elaborate in un momento in cui la cornice finanziaria di riferimento non era ancora del tutto definita. Il fattore determinante è rappresentato dalla tempistica del riparto del Fondo Sanitario Nazionale. In data 29 dicembre 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l'assegnazione definitiva delle risorse, incluse le quote premiali. È evidente come il settore sanitario necessiti di un quadro finanziario certo e tempestivo per garantire la programmazione e i servizi, che sappia coniugare l'erogazione dei LEA per la reale disponibilità di bilancio, evitando che i risultati economici siano viziati da ritardi nei trasferimenti indipendenti dall'azione amministrativa. Ma veniamo alla risposta non evasiva ma sul punto. I dati che le riferisco sono caricati nel sistema NSIS, riportano i risultati delle singole aziende per il quarto trimestre e i risultati di chiusura dell'esercizio 2025, che non sono stati oggetto di un nostro comunicato stampa, bensì della solerzia dei giornalisti che sono andati a prendere le delibere delle aziende. Per l'ASL Umbria 1 abbiamo una chiusura con meno 68.096.205,66, che a consuntivo diventa con un utile di 19.992. Per l'ASL Umbria 2 abbiamo una chiusura al quarto trimestre di meno 105.068.468,29, che a consuntivo diventano un utile di 41.303,23. Per l'azienda ospedaliera di Perugia, al quarto trimestre trovavamo meno 47.426.046,96, che a consuntivo chiude con un utile

0: il riparto del fondo sanitario che è arrivato, lo ripeto, solo il 29 dicembre a consuntivo, le nostre quattro aziende fanno registrare tutte insieme un utile di 99.365,97. Questo dato lo dobbiamo confrontare con i meno 34 milioni di chiusura dei bilanci delle aziende nell'anno 2024 che siamo andati a ripianare. Una chiusura in equilibrio, quindi possiamo definire un utile 100.000 euro, definiamolo un equilibrio, rispetto al disavanzo di 34 milioni di euro del 2024 che abbiamo ripianato. Ma il dato più rilevante è quello che abbiamo garantito maggiori servizi e non tagliato servizi, come attesta il valore della produzione, un valore della produzione che è di 2 miliardi 630 milioni nel 2025, mentre era 2 miliardi 556 milioni nel 2024, trascuro le virgole, con un valore della produzione aumentato di 74 milioni. A conferma della solidità della gestione finanziaria dell'Umbria, informo questa Assemblea che in data 10 marzo la Regione è stata convocata al tavolo di verifica degli adempimenti. L'esito del tavolo ha certificato il pieno equilibrio economico del settore sanitario umbro per l'anno 2025, escludendo l'attivazione di procedure sanzionatorie. Sapete che per almeno 6 regioni italiane non è la stessa cosa. L'assenza di procedure sanzionatorie o di rilievi circa presunti disavanzi per l'esercizio concluso si conferma l'assoluta solidità dei conti regionali, l'efficacia delle politiche di monitoraggio messe in atto da questa Giunta, la serietà, se così la vogliamo definire, e si anticipa che il risultato consuntivo delle aziende, unitamente a quello della GSA per l'anno 2025, ammonta a un consolidato da approvare entro il 30 giugno di circa 650.000 euro che saranno destinati ad ulteriori investimenti in sanità. Mi avvio alla conclusione. Per riportare in equilibrio il sistema sanitario regionale nel 2025 sono state messe in campo numerose, serie e dettagliate azioni, perché questa amministrazione ha iniziato a fare un monitoraggio rigoroso e costante dei risultati gestionali, perseguendo l'obiettivo prioritario di tutelare la qualità dei servizi erogati ai cittadini senza inficiare la spesa. Nel corso del 2025 è stata infatti istituita una cabina di regia regionale con il compito di coordinare in modo sistemico le azioni di governo della spesa e di efficientamento del sistema sanitario, cabina di regia insediata nella direzione regionale e che si confronta periodicamente, anzi mensilmente, con monitoraggio mensile con le quattro aziende e con i rispettivi uffici. Le azioni avviate nel 2025 configurano un cambio di paradigma nella gestione del servizio sanitario regionale umbro. Per la prima volta dopo 5 anni il disavanzo non solo frena ma diminuisce e ci si avvia una ristrutturazione integrale erogando comunque più servizi. Mi scuso con la Presidente per il tempo che ho preso, recupererò dopo.
1: Grazie Presidente, la parola per la replica al Consigliere Pace.
2: Grazie Presidente. Francamente con tutto questo panegirico probabilmente potrà come si dice far intendere ciò che non esiste a qualcun altro, ma sicuramente non a me, anche alla luce di quello che è accaduto in questo periodo lo scorso anno, perché qui l'unico dato vero, Presidente, dopo un anno e mezzo dal vostro insediamento su cui ragionare non è il cambio di paradigma che non è avvenuto, ma il fatto che le nostre quattro aziende continuano ad essere costantemente in perdita, perché in mezzo a tutti i numeri che ci ha sciorinato in questa lettura ce ne sono quattro che sono chiarissimi, con un bel meno davanti, non ho segnato i decimali. Azienda ASL 1 continua a perdere 68 milioni di euro, l'ASL 2 meno 105 milioni di euro, l'azienda ospedaliera di Perugia meno 47 milioni, l'azienda ospedaliera di Terni meno 12 milioni. Dove sta questa inversione di rotta e questo cambio di paradigma, se non nel fatto che arrivando le più soldi dal fondo sanitario ovviamente le somme diminuiscono, ma sicuramente non migliora lo stato di salute delle nostre quattro aziende. Mi viene a parlare di maggiori servizi? Ma dove stanno questi maggiori servizi, Presidente? Ma se lo fa un giro tra i cittadini, sui nostri presidi ospedalieri, la mattina apre i giornali, legge social, è una lamentela continua.

0: una presidente, ci vuole un coraggio, ci vuole un grandissimo coraggio e anche un pizzico di presunzione per venire in quest'aula a dire che da quando ci siete voi c'è stato un cambio di paradigma e sono migliorati i servizi. Io non ho più parole, presidente. Le annuncio solamente che noi continueremo a monitorare costantemente come Fratelli d'Italia e come Centrodestra Unito quello che sta accadendo alla nostra sanità. Quella sanità pubblica di cui vi siete tanto riempiti la bocca nei scorsi 5 anni e durante la campagna elettorale. È una sanità pubblica che non continua ancora a vedere miglioramenti nonostante i milioni di euro di tasse che continuano a pesare sulle tasche dei nostri cittadini e che ancora dopo 1 anno e mezzo tentate goffamente di giustificare dicendo che anche altri governatori l'hanno fatto. È vero, presidente, l'hanno fatto, ma si sono assunti la responsabilità di farlo però in maniera trasparente e non tringerandosi dietro una menzogna di un buco di bilancio che non esisteva, perché se nel 2024 c'era un buco di bilancio di 243 milioni, annunciamo agli umbri che nel 2025 esiste un buco di bilancio di 233 milioni. È così, presidente? No. 233 milioni non è il buco di bilancio della sanità, è il disavanzo delle aziende, lo stesso identico disavanzo che c'era nel 2024 quando governava il centrodestra.
1: Grazie consigliere, passiamo all'interrogazione successiva, l'oggetto numero 6, a firma della consigliera Tagliaferri e del consigliere Simonetti, risponde la presidente Proietti, avente l'oggetto tempistiche di emanazione e criteri di accesso ai contributi per l'anno 2026 relativi alla partecipazione di minori con disabilità alle attività estive. La parola alla consigliera Tagliaferri, prego.
2: Grazie presidente. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. Premesso che il diritto alla partecipazione attiva alla vita sociale, ricreativa e sportiva, in quanto fondamento irrinunciabile dello sviluppo della personalità di ogni minore, acquisisce un valore determinante per bambini e ragazzi con disabilità, come solennemente sancito dall'articolo 30 della Costituzione, della Convenzione ONU, scusate, sui diritti delle persone con disabilità e dall'articolo 3 della Costituzione italiana, il quale impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della persona umana, premesso che i centri estivi e le attività socio-educative territoriali non costituiscono soltanto un servizio di conciliazione vita-lavoro per le famiglie, ma configurano soprattutto contesti di lezione per promuovere l'inclusione sociale, favorire l'autonomia e garantire la continuità dei percorsi relazionali, prevenendo il rischio di isolamento che colpisce i minori con fragilità, in particolare durante il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche. Considerato che la Regione Umbria, in coerenza con la legge regionale 11/2015 e in attuazione dei principi della legge 104/1992 successive modifiche ed integrazioni, nonché del decreto legislativo 62/2024, riconosce l'erogazione di contributi economici alle famiglie quale strumento cardine per garantire l'effettiva parità di opportunità e il sostegno al progetto di vita dei minori, agevolando l'accesso a supporti specialistici e garantendo personale educativo dedicato, e considerato che l'esperienza maturata nelle precedenti annualità suggerisce l'opportunità di proseguire nel percorso di rafforzamento di tale misura affinché la programmazione possa rispondere in modo sempre più puntuale alle necessità dei cittadini, assicurando che la comunicazione e i criteri di accesso favoriscano la più ampia partecipazione e capillarità del sostegno a beneficio degli aventi diritti, evidenziato che al fine di ottimizzare l'efficacia della misura, la definizione dei criteri di accesso e la successiva pubblicazione dell'avviso, secondo tempistiche certe, permettono alle famiglie di completare la programmazione dei percorsi educativi più idonei alle specifiche necessità dei minori con disabilità, si interroga la Giunta regionale al fine di conoscere quale sia il cronoprogramma previsto per l'emanazione dell'avviso pubblico relativo all'erogazione dei contributi per le attività estive dell'anno 2026, con particolare riferimento alla definizione dei criteri di accesso, allo scopo di assicurare che l'attivazione della misura avvenga secondo tempistiche idonee a garantire la piena ed effettiva fruizione del servizio da parte dei minori con disabilità che vivono nell'intera nostra regione. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliera. La parola per la risposta alla Presidente Proietti.
3: Grazie Presidente, carissima consigliera, anche nella sua qualità di Presidente dell'Osservatorio sulla disabilità, questa interrogazione era quanto mai opportuna, io così la informo proprio in tempo reale, che proprio ieri la Giunta regionale ha deliberato come garantire anche per l'anno 2026 la continuità di quegli interventi già intrapresi dalla Giunta che ci ha preceduto per garantire centri estivi per tutti e quindi in particolare per l'inclusione dei minori con disabilità, per garantire nel periodo estivo in cui la scuola termina la possibilità di attività educative che possano appunto garantire i centri estivi. Proprio con delibera di ieri, a valere sui fondi FSE 2021-2027 per un totale di 470.000 euro, sono stati varati appunto interventi a favore dell'inclusione dei minori con disabilità nelle attività estive. L'intervento è finalizzato al coinvolgimento attivo del minore con disabilità, della sua famiglia, della rete, dei servizi sociosanitari, del contesto territoriale, ma anche della scuola, per dare continuità ai servizi educativi, per promuoverne la crescita, lo sviluppo dell'autonomia e la partecipazione alla vita della comunità. In questo ambito si collocano appunto gli interventi volti a sostenere l'accesso dei minori con disabilità alle attività estive, con l'obiettivo di ampliare le opportunità di aggregazione e di inclusione sociale, lo sviluppo delle abilità relazionali e l'integrazione sociale. Appunto la delibera di ieri ha stanziato 470.000 euro, seguirà l'avviso pubblico proprio nell'immediatezza per l'erogazione dei contributi destinati a sostenere i costi di partecipazione ad attività estive organizzate da soggetti iscritti a RUNS nel periodo compreso tra il 9 giugno 2026 e il 14 settembre 2026. A chi è rivolto a minori con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3,3 della legge 104 con residenza nel territorio regionale. I soggetti erogatori del servizio dovranno presentare un progetto descrittivo delle attività, delle metodologie, unitamente a un piano finanziario e sarà valutato e poi saranno i soggetti erogatori del servizio i beneficiari. Quello che dobbiamo fare noi e che mi dà all'uopo proprio questa interrogazione, spero l'attenzione che la stampa darà, è diffondere questa possibilità, perché lo scorso anno non tutti i fondi sono stati efficacemente erogati, perché meritoria attività, ripeto, in continuità un'attività che di una amministrazione che ci ha preceduto non era probabilmente stata particolarmente diffusa, quindi un appello anche all'osservatorio, a tutte le associazioni. Premetto che il bando, l'avviso e la DGR sono state viste con tutti i tavoli tecnici e le associazioni facenti parte del tavolo di coordinamento per la disabilità e dell'osservatorio. Grazie cara.
1: Grazie Presidente, la parola alla consigliera Tagliaferri per la replica.
2: Grazie Presidente per la sua risposta. Avrò modo, adesso sono in grado pienamente, di riferire proprio nei prossimi giorni durante una delle riunioni dell'osservatorio, di riferire alle famiglie e alle associazioni che appunto hanno mostrato la preoccupazione appunto di andare in continuità e se possibile di migliorare, perché come lei ha riferito poc'anzi, lo scorso anno probabilmente nel passaggio c'era stato qualcosa da aggiustare rispetto ai tempi e anche ai modi. Quindi grazie, riferirò, mi sia consentito di dire che forse per l'anno 21 potremmo anche pensare a qualche ulteriore elemento da inserire in queste attività che sono quanto mai preziose ed indispensabili per i ragazzi e le ragazze con disabilità in particolare. Grazie.
4: Abbiamo trasmesso Question Time, le interrogazioni a risposta immediata dell'Assemblea legislativa dell'Umbria.

0: RGM, la radio di soli successi. RGM.
1: E adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano. Luca di

0: RGM, la hit radio al 100%.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

letto di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio. Non darò soddisfazione ancora alla tua fredda ostilità.

0: del cuore verde d'Italia, in un ambiente incontaminato che ne garantisce la purezza, nasce Acqua Misia, purezza dall'Umbria.
1: RGM News.
2: Un saluto e ben ritrovati. In primo piano la guerra in Medio Oriente. All'indomani della visita del segretario di Stato americano Rubio a Roma, Donald Trump in un'intervista ribadisce: l'Italia non c'era quando avevamo bisogno e non ci ha aiutati neppure con le sue dragamine. Il leader della Casa Bianca conferma di continuare a prendere in considerazione di spostare i suoi soldati dalle basi del nostro paese. Nessun commento invece sulla lettera di risposta iraniana alla proposta di pace americana che era attesa per ieri notte. Londra annuncia che invierà in Medio Oriente un caccia torpediniere in vista di una futura missione internazionale di carattere difensivo per garantire la sicurezza del traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Intanto in Libano sono almeno 11 le vittime dei raid israeliani nelle ultime ore nel sud del paese. Restiamo all'estero. In Russia, celebrato sottotono l'81esimo anniversario della vittoria contro la Germania nazista nella seconda guerra mondiale. Nonostante la tregua di 3 giorni fino a lunedì prossimo, c'erano timori per la sicurezza. Parata in tono minore sulla Piazza Rossa e discorso lampo del presidente Putin, che ha lodato i suoi soldati e ha dichiarato: ci battiamo contro una forza aggressiva sostenuta dalla NATO. Voltiamo pagina. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza per antivirus per 4 italiani che si trovavano sul volo KLM transitato da Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che era a bordo della nave da crociera Ondius e che è stata poi ricoverata a Johannesburg in Sudafrica, dove è deceduta. I 4 connazionali sono residenti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. La nave intanto sta facendo rotta verso le Canarie, a Tenerife, dove dovrebbe approdare nella notte. Intanto le autorità sanitarie di Firenze hanno riferito di aver disposto la quarantena precauzionale per una donna in attesa degli accertamenti necessari. A Stroncone, in provincia di Terni, una donna di 40 anni è stata colpita a martellate su un autobus di linea. L'aggressore è fuggito ed è ora ricercato, mentre la vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove è ricoverata in gravi condizioni. Gli investigatori hanno recuperato il martello e cercano di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Stando alle prime informazioni, sembra che i due si conoscessero. Lo sport calcio: il sabato della 36esima giornata di Serie A si è aperto con la vittoria dell'Udinese sul Cagliari per 2-0. Adesso c'è Lazio-Inter, stasera alle 20.45 Lecce-Juventus. Infine il tennis: agli internazionali d'Italia va al terzo turno Mattia Bellucci, che ha battuto in rimonta l'argentino Thomas Echeverri. Oggi l'esordio di Jannik Sinner contro l'austriaco Hofner. In campo anche Cobolli e Pellegrino, opposti rispettivamente ai francesi Atman e Fils. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini, campionessa in carica, al terzo turno ha ceduto in 3-7 alla belga Mertens. Abbiamo concluso, l'informazione torna più tardi.
1: Con RGM, nella tua giornata, l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 19.30.
3: Disco Service.
4: I nostri contatti per gli SMS 333-164-6678. Per le mail rgm@trgmedia.it.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: RGM è la radio da preferire, è sempre con te, 24 ore su 24. Disco Service.
2: I nostri contatti per gli SMS 333-1646678, per le mail rgm@trgmedia.it.

0: Disco Service. RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sole 19 e un minuto.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

0: RGM News.
1: Un saluto e bentrovati. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei. Io e il mio paese ci siamo sempre stati per l'Italia. Così Donald Trump, all'indomani della visita del segretario di Stato americano Rubio a Roma, ha ribadito in un'intervista il suo disappunto nei confronti del nostro paese. Il leader della Casa Bianca conferma di continuare a prendere in considerazione di spostare i suoi soldati dalle basi italiane. Israele prevede di rilasciare in giornata Tiago Avila e Saif Abukeshek, due attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per più di una settimana. L'ONG israeliana Adalah fa sapere che saranno consegnati all'autorità per l'immigrazione, che li espellerà. Ci spostiamo in Russia, celebrazioni sottotono per l'anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale e della vittoria contro la Germania nazista. Intanto, secondo il portavoce del Cremlino, Peskov, Washington avrebbe fretta di chiudere il conflitto in Ucraina, ma ha precisato, si tratta di un percorso molto lungo e dai dettagli complicati. Emergenza antivirus, attivate dal Ministero della Salute le misure di sorveglianza per quattro italiani che erano sul volo KLM transitato da Roma e sul quale era salita per pochi minuti la donna che era a bordo della nave Ondius, deceduta poi dopo un ricovero a Johannesburg. I quattro connazionali sono residenti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. La cronaca continua la scia dei morti sul lavoro, 5 vittime nelle ultime ore. Un operaio senegalese di 23 anni ha perso la vita in una struttura balneare nei pressi del lungomare di Paola, in provincia di Cosenza, travolto dal cedimento di una struttura in cemento. Sempre in Calabria, in provincia di Vibo Valentia, un operaio di 53 anni è stato schiacciato da una gru. A Chioggia, in provincia di Venezia, in un incidente stradale sono morti 3 braccianti di nazionalità marocchina. Erano a bordo di un furgoncino che, per cause ancora ad accertare, si è ribaltato finendo in un canale. Arrestato un 74enne titolare di un nightclub di Anzio in provincia di Roma con le accuse di sfruttamento, favoreggiamento e induzione alla prostituzione. All'interno del locale che è stato sequestrato sono stati identificati tra i clienti anche 12 minorenni. Gli investigatori hanno inoltre identificato 4 donne di nazionalità colombiana, albanese e nigeriana. Lo sport, calcio, il sabato della 36esima giornata di Serie A propone l'anteprima dell'ultimo atto di Coppa Italia. Lazio-Inter, ora in campo, si ritroveranno infatti di fronte mercoledì prossimo per la finale dell'Olimpico. Nella sfida delle 15 l'Udinese si è imposta sul Cagliari per 2-0, stasera alle 20.45 c'è Lecce-Juventus. Infine il tennis, Jasmine Paolini saluta gli internazionali di Roma al terzo turno, la campionessa uscente è stata battuta dalla belga Mertens in 3 set, avanti Mattia Bellucci che ha battuto in rimonta l'argentino Echeverri, in campo anche Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino, rispettivamente contro i francesi Atman e Fils. Tra poco l'esordio di Yannick Sinner, il numero uno del mondo, affronta l'austriaco Sebastian Hofner. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
2: Con RGM nella tua giornata l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 20.30.
3: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Del cuore verde d'Italia, in un ambiente incontaminato che ne garantisce la purezza, nasce Acqua Misia, purezza dall'Umbria.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 19 e 58 minuti.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGN è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: RGM News.
3: Un saluto e bentrovati. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei. Io e il mio paese ci siamo sempre stati per l'Italia. Così Donald Trump all'indomani della visita del segretario di Stato americano Rubio a Roma ha ribadito in un'intervista il suo disappunto nei confronti del nostro paese. Il leader della Casa Bianca conferma di continuare a prendere in considerazione di spostare i suoi soldati dalle basi italiane. Israele prevede di rilasciare in giornata Tiago Avila e Saif Abukeshek, i due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per più di una settimana. L'ONG israeliana Adalah fa sapere che saranno consegnati all'autorità per l'immigrazione, che li espellerà. Ci spostiamo in Russia, celebrazioni sottotono per l'anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale e della vittoria contro la Germania nazista. Intanto, secondo il portavoce del Cremlino, Peskov, Washington avrebbe fretta di chiudere il conflitto in Ucraina, ma ha precisato, si tratta di un percorso molto lungo e dai dettagli complicati. Emergenza antivirus, attivate dal Ministero della Salute le misure di sorveglianza per 4 italiani che erano sul volo KLM transitato da Roma e sul quale era salita per pochi minuti la donna che era a bordo della nave Ondius, deceduta poi dopo un ricovero a Johannesburg. I 4 connazionali sono residenti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. La cronaca continua la scia dei morti sul lavoro, 5 vittime nelle ultime ore. Un operaio senegalese di 23 anni ha perso la vita in una struttura balneare nei pressi del lungomare di Paola, in provincia di Cosenza, travolto dal cedimento di una struttura in cemento. Sempre in Calabria, in provincia di Vibo Valentia, un operaio di 53 anni è stato schiacciato da una gru. A Chioggia, in provincia di Venezia, in un incidente stradale sono morti 3 braccianti di nazionalità marocchina. Erano a bordo di un furgoncino che, per cause ancora ad accertare, si è ribaltato finendo in un canale. Arrestato un 74enne titolare di un nightclub di Anzio in provincia di Roma con le accuse di sfruttamento, favoreggiamento e induzione alla prostituzione. All'interno del locale che è stato sequestrato sono stati identificati tra i clienti anche 12 minorenni. Gli investigatori hanno inoltre identificato 4 donne di nazionalità colombiana, albanese e nigeriana. Lo sport, calcio, il sabato della 36esima giornata di Serie A propone l'anteprima dell'ultimo atto di Coppa Italia. Lazio-Inter ora in campo, si ritroveranno infatti di fronte mercoledì prossimo per la finale dell'Olimpico. Nella sfida delle 15 l'Udinese si è imposta sul Cagliari per 2-0, stasera alle 20.45 c'è Lecce-Juventus. Infine il tennis, Jasmine Paolini saluta gli internazionali di Roma al terzo turno, la campionessa uscente è stata battuta dalla belga Mertens in 3 set, avanti Mattia Bellucci che ha battuto in rimonta l'argentino Echeverri, in campo anche Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino, rispettivamente contro i francesi Atman e Fils. Tra poco l'esordio di Yannick Sinner, il numero uno del mondo, affronta l'austriaco Sebastian Hofner. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito.

0: A Gubbio, il distributore di carburante a Mercato Libero è SEP in via dell'Arboreto. Il tuo pieno di benzina self-service assistito, aperto H24 a prezzi imbattibili. Inoltre da SEP è possibile effettuare anche la ricarica elettrica. SEP è a Gubbio, in via dell'Arboreto.
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

chissà che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 21 e 0 minuti.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: Da questo momento su RGM comincia
4: Je t'aime.
3: Selezioni a tutta emozione. A cura di
4: Jacqueline Renoir.
3: Je t'aime.
4: Je t'aime.

han cancellato o non c'è più. Adesso chiedo al cane sì, al cane sì.

0: RGM è la radio da preferire, è sempre con te 24 ore su 24.
1: RGM sta suonando Je t'aime.
2: Je t'aime.
1: L'immagine nascosti tra le piccole cose, la musica del tuo cuore.
2: Je t'aime.

0: RGM in radia. Je t'aime.
1: Je t'aime.
0: Je t'aime. Selezioni a tutta emozione.
1: Tutta emozione.
2: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare.

0: il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.
3: Je t'aime.
4: RGM Irradia. Je t'aime.
3: Je t'aime.
4: Je t'aime. Selezioni a tutta emozione. Solo il cuore parla.
3: Je t'aime.

0: del cuore verde d'Italia. In un ambiente incontaminato che ne garantisce la purezza, nasce Acqua Misia, purezza dall'Umbria.
1: RGM è la radio da preferire, è sempre con te 24 ore su 24.
2: Je t'aime.
3: Solo il cuore parla.
4: Lo sentirai
3: solo su RGM.

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 21 e 58 minuti.
2: Je t'aime. L'amore dura più a lungo su RGM.

0: potersi chiudere dentro.
1: RGM in radio. Je t'aime.
2: Je t'aime.
1: Je t'aime. Selezioni a tutta emozione.
2: Tutta emozione.

0: RGM sta suonando Je t'aime.
1: Je t'aime.
0: Le magie nascoste tra le piccole cose, la musica del tuo cuore.
1: Je t'aime.

Una storia che è finita, non la riprendi più, ti scappa dalle dita e poi ti butta giù. E tu rimani lì, deficiente ad aspettare, sai benissimo è la fine, ma vorresti continuare. Una storia che è finita, ti fa anche stare male,

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 23 e 0 minuti.
2: Je t'aime.
3: Je t'aime.
2: Solo il cuore parla. Lo sentirai? Solo su RGM.

0: Je t'aime.
1: RGM sta suonando Je t'aime.
0: Je t'aime.
1: Le magie nascoste tra le piccole cose, la musica del tuo cuore.

0: RGM sta suonando Je t'aime.
1: Je t'aime.
0: Le magie nascoste tra le piccole cose, la musica del tuo cuore.
1: Je t'aime.

Today. Ogni sera su RGM l'avventura del tuo cuore, selezionata da Jacqueline Renoir. Je t'aime.

0: RGM ha presentato
1: Je t'aime.
0: Selezioni a tutta emozione. A cura di
1: Jacqueline Renoir.
0: L'avventura del tuo cuore torna domani sera. Solo su RGM.
2: È mezzanotte e zero minuti.
1: In una notte così, un archivio di musica infinito. In una notte così, le note nella notte di RGM. Benvenuti, questa è la notte di RGM.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, le immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

Già, perché c'è sempre una parte da recitare. Si farebbe molto prima se lei tornasse vestita soltanto del bicchiere.

0: Un giorno d'amore.
1: In questa notte si può fare tutto, ma non dormire.
2: RGM di notte.

celebrai il mio primo compleanno e il Natale. Celebrai anche il nonno che non stava più male. Ma dopo un mese, cosa vuoi?

celebrai la Repubblica, la Liberazione, celebrai il divorzio con la Rivoluzione.

0: e 0 minuti.
1: In una notte così, un archivio di musica infinito. In una notte così, le note nella notte di RGM. Benvenuti, questa è la notte di RGM.

quando siamo in ufficio abbiamo in mano l'accendino. Al tramonto sul mare si fuma piano una nazionale.

0: Le note di notte con RGM.
1: Le note di notte con RGM.
2: Questa notte si può fare tutto, ma non dove.
1: RGM, in una notte così.
2: In questa notte si può fare tutto, ma non dormire.
0: RGM di notte.